Bravo! La la la la la la la la! No! Far tutta questa bella verità, bravo! La la la la la!

far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Miglia cucagna per un barbiere, vita più nobile la lo si dà. Rasoli a petti, lanciate farmici al mio comando, tutto qui sta. E lanciate farmici, rasoli a petti, lanciate farmici.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, perché fanciulla, quella parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba.

Figaro. Son quoi? Figaro. Son qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Retta prontissima su come il fulmine del fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Avevo Figaro, ma fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per carità, dalla